Modellatura della polvere si volta verso lo specchio, scompare in un solo gesto.

sagome intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.